0: Mega FM. Concepto que evoluciona. 94.9 FM. Ponle play. Ponle play.
1: Una capocca vi chiuda con bene. Si tu la parla vieta americana.

Ma da porta di gita va bene a me. Si tu la parla piezza americana, quando si fa la moda sotto la luna.